0: una disgrazia.
1: Un assassino.
0: Il conte.
1: Il conte.
0: Dov'è?
1: Già.
2: Un medico in nome di Dio.
0: Eccomi.
1: E signore.
3: Giovanni Desirier.
2: Presto.
3: Ha detto all'ambasciata di Francia.
1: La ringrazio.
0: Al farmacista.